0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse, ma perché non lo so.

0: Radio Selene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: C'è qualcosa che mi blocca, che non mi fa mai dire una cosa molto semplice, forse un po' banale. Sarebbe bello essere più liberi, come bambini con i palloncini. E disse a bassa voce,

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 28 giugno 2026 è il 179esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:37 e tramonta alle 20:49. Il santo del giorno è Sant'Attilio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 giugno del 1846, nel tentativo di migliorare il timbro del clarinetto basso, Adolf Sax, membro di una famiglia franco-belga di costruttori di strumenti musicali in metallo, brevetta il primo sassofono. Nel 1914 Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e sua moglie Sofia vengono uccisi da un nazionalista serbo. L'episodio diventa il casus belli della Prima Guerra Mondiale. Nel 1919 la firma del Trattato di Versailles pone fine alla Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 viene eletto dalla Costituzione il primo capo dello Stato italiano, Enrico De Nicola. E nel 2011 il gigante di Mountain View lancia la sua personale sfida nel complesso universo dei social network, inaugurando la versione test di Google+. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 giugno del 1997 il pugile Mike Tyson viene squalificato per aver staccato con un morso parte dell'orecchio del suo avversario, Evander Holyfield. Nel 2006 i Toronto Raptors, come numero uno nel draft NBA, scelgono il giocatore di basket italiano Andrea Bargnani. Per la prima volta nella storia del basket professionistico americano, un europeo è prima scelta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 giugno del 1971 Mina è prima in classifica con Amor Mio. Nel 1991 Umberto Tozzi debutta in radio con Gli Innamorati. E nel 2014 Giusy Ferreri pubblica Inciso sulla pelle. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il premio Nobel Luigi Pirandello, scrittore e poeta, nato ad Agrigento il 28 giugno 1867, scomparso a Roma il 10 dicembre 1936. Massimo esponente della letteratura italiana del Novecento e considerato uno dei più grandi drammaturghi mondiali del XX secolo. È il padre del relativismo psicologico. E ricordiamo anche il grande Pietro Mennea, nato a Barletta il 28 giugno 1952 e scomparso a Roma il 21 marzo 2013. Velocista, politico e saggista italiano. Buon compleanno a Jerry Calà, l'attore e regista comico italiano, compie 75 anni. Spegne 62 candeline Sabrina Ferilli. Romana Doc è una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. 55 candeline sulla torta dell'imprenditore e inventore sudafricano Elon Musk. Compie infine 30 anni il cantautore e rapper italiano Bresh. E il proverbio del giorno è: all'umiltà felicità, all'orgoglio calamità.
0: Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
8: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo per la strada statale 106 e lo svincolo per Taranto. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Radio Sereni.
1: Upside down on our

0: upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, la fortuna si dimostrerà piuttosto capricciosa, ma la verità è che dovete affrontare qualche sfida senza il suo aiuto. L'ambiente di lavoro risulterà caotico, richiedendo per questo pazienza e strategia. Toro, gli affari saranno ottimali. Percepirete una svolta imminente, mentre le gratificazioni faranno già parte del vostro scenario lavorativo. Non dimenticate di celebrare i vostri risultati e successi. Gemelli, vi sentirete al centro dell'attenzione oggi, grazie a un carisma che aumenterà drasticamente. Anche le ricompense saranno all'altezza della situazione, sia in campo professionale che personale. Cancro, sarete sopraffatti da un senso di smarrimento a causa delle troppe responsabilità. Collaborare con il team di lavoro vi alleggerirà il carico, ma dovrete comunque mantenere una certa efficienza. Leone, più si avvicinano le ferie, più percepirete la stanchezza dovuta alle responsabilità professionali. Dovrete concedervi una pausa per evitare nervosismo e stress. Non lasciatevi sopraffare dall'ansia. Vergine, vedrete i successi lievitare oggi, il che vi spingerà ad aumentare gli sforzi sul piano lavorativo. Il denaro faciliterà l'accesso a nuove opportunità. Bilancia. Il senso di responsabilità nel lavoro potrebbe generare stanchezza mentale e fisica. Dare priorità alla vostra salute vi garantirà una vera e propria rinascita e più efficienza anche nel lavoro. Quindi riposatevi. Scorpione. Affaticarvi eccessivamente causerà uno stress significativo. Certo, grazie al vostro grande impegno, avrete in questi giorni un accesso più agevole ai guadagni che vi spettano. Non dimenticate però di riposare il prima possibile. Sagittario, la giornata sarà ricca di idee che potrebbero fare la differenza nella vostra carriera. Se state studiando, supererete brillantemente ogni prova. Continuate a impegnarvi e a credere in voi. Capricorno, caricare la squadra di lavoro di troppi impegni avrà ripercussioni anche su di voi. Forzare un progetto in difficoltà provocherà spossatezza. Sarà fondamentale valutare bene ogni mossa. Acquario, serpeggeranno un po' di invidie nell'ambiente lavorativo, ma riuscirete ad ignorarle grazie ad una strenua sicurezza nelle vostre capacità. In serata, una sorpresa contribuirà al vostro buon umore. Pesci, riprenderete un ritmo produttivo più veloce, ma sarà importante non trascurare la vostra salute e il vostro benessere. Il lavoro presenterà situazioni che richiederanno tutta la vostra pazienza e la vostra concentrazione. Oggi vi saluto con le parole di Eric Fromm. Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Stai ascoltando
1: Radio Selene.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre, figlia, minorenne, lo ricordiamo, sono morti accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni, che non è però in pericolo di vita. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. A comunicarlo è una nota di Palazzo Chigi. La decisione

0: durato più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Ancora molti passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. E ora lo sport con il calcio: Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze. Gruppo K: Colombia prima, Portogallo seconda, Repubblica Democratica del Congo terza. Ai sedicesimi tutte e tre. È finita 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla, per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina, e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners, con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
1: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Selene.
8: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
9: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
8: Vedo la luce in fondo al tunnel.
9: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
10: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
11: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
12: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
13: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
0: Radio Selene.
14: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccomi, eccomi, ci sono, sono la Ilia D'Arpa, quella che vi dà la sveglia questa mattina, in questa nostra domenica. E allora, pronti per iniziare il nostro appuntamento, sarò con voi fino alle 10, perché già lo sapete poi, dalle 10 e fino alle 13, altra tappa del Beach Tour! Ma di questo ne parleremo tra pochissimo, intanto buongiorno, ben svegliati, buona domenica a tutti quanti voi, in mia compagnia saluto e ringrazio anche Dario Quagliarella in regia e partiamo subito con la nostra musica, iniziamo con i Pet Shop Boys.

0: Ma che bravi che sono, ogni volta, ogni collaborazione per loro un grande successo. Merck e Cremont su Radio Selene, e adesso invece è arrivato il momento di dare anche spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, nuove tensioni a Hormuz. Le forze armate americane stanno conducendo attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello stretto in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il CENTCOM ha precisato che gli attacchi hanno colpito infrastrutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazioni, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Nella notte i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain.
2: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa.
3: È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito in uno specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie.
2: Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22.30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre e figlia minorenne, lo ricordiamo, sono stati uccisi e accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni che non è però in pericolo di vita.
3: Ancora pochi passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo.
2: Lo sport con il calcio. Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Gli inglesi battono 2-0 Panama e chiudono al comando il girone L con 7 punti. La Croazia liquida per 2-1 il Ghana e si piazza al secondo posto con 6 punti. Nel gruppo K la Colombia, che pareggia 0-0 con il Portogallo, è prima. Secondo posto per i portoghesi. Terza la Repubblica Democratica del Congo, vittoriosa contro l'Uzbekistan per 3-1. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria ed Austria. Questa sera alle 21, Sudafrica e Canada.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni

siamo pronti a partire con la nostra domenica, con le nostre due ore insieme a raccontarci un po' di cose. Come sempre non mancherà la musica, quindi vi dico che in arrivo c'è Sam Hunt con Take Your Time, ma subito con noi Ernia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Era Sam Hunt con Take Your Time. Allora, vogliamo parlare di questa nostra domenica insieme? Dove siete? Dove vi trovate? Cosa state facendo? Dove andrete? Tutti al mare. Lo so, in questa giornata così bella calda ci sta, insomma, una bella giornata da trascorrere al mare. Sapete, tra l'altro, qual è una delle immagini più belle che ho avuto modo di vedere, insomma, alcuni giorni fa, a proposito di mare? Quella di una tartaruga che è tornata libera nel suo mare proprio qui da noi in Puglia nei giorni scorsi, a Castromarina, nel cuore del Salento. 4 tartarughe caretta che sono state liberate dopo essere state curate, ed è una storia bellissima, anche se comunque il campanello d'allarme c'è sempre, perché poi nelle ore successive ne sono state recuperate altre 5, alcune ferite, altre intrappolate nelle reti o indebolite dalla plastica. Quindi mi raccomando, quando siete in spiaggia, trattatelo bene il nostro mare, trattate bene le nostre spiagge. Ricordatevi che una bottiglia lasciata sulla spiaggia, una busta che vola via, un amo abbandonato, per noi magari è cosa da niente, per loro invece può essere veramente tutto, può essere decisamente pericoloso. E a proposito di mare, mi raccomando, ricordatevi e preparatevi, perché noi stiamo per arrivare. Beach Tour 2026, voglio ricordarvi che oggi siamo a Lido Azzurro, posto bellissimo.

0: Eccoci, eccoci, siamo pronti, ma siamo veramente pronti. Dai, dai che stiamo tornando.
1: Beach Tour 2026.
0: Eccoci qui a parlare ancora una volta del Beach Tour 2026, perché noi di Radio Selene, lo sapete, siamo sulle spiagge più belle della Puglia con questa esplosione di energia e di divertimento. Proprio così stiamo per portare lì la radio in diretta in riva al mare, e poi musica e i giochi da fare. Preparatevi, perché quanto ci divertiremo. Gadget, risate, sorprese, foto, storie sui social. Voi dovete fare una cosa: dovete cercare la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Quindi preparatevi, perché stiamo per arrivare. Oggi siamo a Lido Azzurro, Apani, Brindisi. E invece voglio darvi anche qualche piccola anticipazione, perché giovedì 13 agosto noi saremo a Lido Sporting Club, Castellaneta Marina, e come sempre saremo insieme dalle 10 alle 13. Grazie anche ai partner del Beach Tour 2026. Ringraziamo Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Radio Selene.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Samurai Jay con il suo flamenco Paranoia in questa nostra domenica, visto che veramente le nostre spiagge saranno pienissime. E allora vogliamo parlare di spiagge, di mare, che noi amiamo tantissimo, siamo orgogliosi, no, dei nostri mari. Mamma mia, quanti video che vedo praticamente un po' sui social, dove parlano, raccontano delle nostre bellissime coste. Pensate che la Puglia ha oltre 900 chilometri di costa ed è veramente un patrimonio immenso, però come al solito dobbiamo, insomma, proteggerlo, ma farlo davvero, perché amare il mare non significa solo andarci, significa scegliere meglio, consumare meno plastica, rispettare gli animali, non sporcare, non sprecare. Forse il futuro più intelligente è proprio questo: tornare a occuparci della nostra terra, dei nostri mari, dei nostri spazi. Quindi il mare ci dà tanto, ci dà tutto, ci fa divertire, ci fa fare incontri straordinari, ci chiede solo un'unica cosa: la cura. Quindi mi raccomando, oggi che andrete in spiaggia, abbiate cura delle nostre spiagge e del nostro mare.

E adesso eccola qui, una canzone che praticamente ci ha fatto proprio conoscere, no? Tiziano Ferro. E tra l'altro ho letto anche che, pensate, è stata scritta proprio in un batter d'occhio questa canzone, mentre lui stava passeggiando, si è seduto su una panchina e pam, flash. E lì ha scritto subito, in pochi secondi, questa che poi tra l'altro è diventata la canzone, insomma, che lo ha fatto conoscere e apprezzare al grosso pubblico. E quindi in questo caso lo ritroviamo con questa versione 20.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: La nostra domenica insieme, mentre voi siete lì a fare colazione, a prepararvi, a pensare di vivere alla grande questa domenica, ma come sempre con la nostra musica. Quindi mi raccomando, rimanete con noi.

è proprio di questo che stiamo parlando, caro Renatuccio mio. Allora, Renato Zero che abbiamo ritrovato con Spiagge qui su Radio Selene. Sono le 9.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La Banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
5: Corre, corre, corre veloce questa nostra domenica insieme mentre voi vi state preparando per viverla.

Emma Marrone con Resta ancora un po', ancora un po' in mia compagnia. E allora continuiamo a parlare di questa nostra domenica e continuiamo a parlare di mare, di sole, di spiagge, di divertimento. Sta succedendo qualcosa comunque nei nostri mari, perché se ne sta parlando proprio in questi giorni che stanno arrivando, insomma, sono state scoperte queste specie nuove proprio nei nostri mari, spinte dal cambiamento climatico, dall'aumento della temperatura dell'acqua. Tra questi si parla sempre più spesso di un pesce bellissimo ma pericolosissimo, il pesce scorpione, che poi è questa specie bellissima molto delicata da gestire per via delle sue spine velenose. Quindi dovesse capitarvi mai di incontrarlo, non vi azzardate a toccarlo. Però, questi cambiamenti ci fanno capire una cosa molto importante, no? Che il Mediterraneo sta veramente cambiando pelle. Le acque più calde attirano specie che prima vivevano molto più lontano da noi, e quindi il mare che conoscevamo, sappiatelo, sta veramente cambiando. Oggi è un mare diverso. La natura ci insegna sempre ad adattarci. L'importante, come sempre, è conoscere, rispettare e osservare, perché la conoscenza anche in vacanza è la nostra migliore protezione. E mentre noi vi stiamo dando dei consigli importanti, io so che dall'altra parte si stanno già preparando, quindi mi raccomando, ricordatevi come sempre Beach Tour. Oggi siamo a Lido Azzurro, Apani, Brindisi.

Annalisa, Annalisa, ogni canzone è sempre una grande hit, è sempre un grande successo. Magari c'è qualche canzone che parte, come dire, un po' in sordina, però poi pam, esplode, così come questa canzone estiva. E adesso invece voglio portarvi nel 2020 e lo faccio con la canzone dell'estate.

0: Radio Selene, questa è la nostra musica, ma vi chiedo, ad esempio, questa sera cosa avete da fare? No, perché io voglio ricordarvi che il Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Ci saranno grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi proprio nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte, delle emozioni. E allora voglio ricordarvi l'appuntamento a Palazzo delle Arti Beltrani oggi, 28 giugno, questa sera alle 21, The Nine Lives of the Soul, una delle voci più distintive del soul americano contemporaneo, quello di Joanna Titters, che incontra il contrabbasso di Giuseppe Bassi con i Funky Lives. E il risultato è una raccolta di brani straordinari in cui funk e soul si fondono armoniosamente con l'eleganza del jazz. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: maledetto me.
1: Eccolo qui, Fulminacci. Fulminacci con il suo maledetto me. Ma sapete che è brutto dirlo? Perché si dice che l'universo ascolta quello che diciamo, e quindi non lo so. Dovremmo dire benedetto me in questo caso, come dire, funziona decisamente bene. E allora, ancora una volta l'augurio per tutti quanti voi, ovunque voi siate, magari siete in auto, fa caldo, destinazione mare, lo so, sì, lo so, ci siete anche voi, tutti quanti state partendo lì in auto, volume a palla, destinazione Lido Azzurro, Apani, Brindisi, perché sarete con noi di Radio Selene per il nostro Beach Tour 2026, e vi posso assicurare che sarà veramente qualcosa di spettacolare, divertimento a go go. Quindi preparatevi bene, mentre noi vogliamo continuare ad accompagnarvi con la nostra musica. Ovunque voi siate, arriva anche questo amore disperato di Achille Lauro. Okay.

ma che dolcezza, ma sì che non può mancare, insomma, la nostra musica con un po' di coccole e questi viaggi avanti e indietro nel tempo. Commodores con Easy, che meraviglia che vi abbiamo regalato, ma subito dal passato ai nostri giorni con un'altra bella novità, Agitare Coca-Cola. Questo è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso.

0: Questa è Radio Selenia.
1: Ed eccoci qui, finisce qui il nostro appuntamento, per quanto mi riguarda è stato bellissimo, quindi grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Vi voglio ricordare tra pochissimo l'appuntamento con il Beach Tour 2026 Lido Azzurro, Apani, Brindisi, Deiadè.

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

tutti, tappa numero 2. Siamo esattamente ad Apani, Brindisi, così vi do subito le coordinate. Siamo al Lido Azzurro, noi siamo prontissimi. Eh beh, sì, ci siamo stati alle 4:30.

detto che fa, ma perché non venite che vi devo stare sempre a raccontare tutto io, venite direttamente a sperimentare una tappa del Beach Tour e non ve ne pentirete. La squadra è pronta, siamo tantissimi, intanto ci sono io, Maria Rita Minoia, ben trovati e buona domenica, siamo al 28 giugno 2026, c'è Gigi Savoni in studio accorato solo sul letto e lui si occupa della parte tecnica qui, e poi c'è tutta la squadra tecnica qui e al Lido Azzurro da Pani Brindisi, Teo De Marinis, poi ve li presento, però Teo De Marinis è quello che è un po' più vicino a me, poi vi presento tutto il resto della squadra. Insomma, siamo pronti, carichi, soprattutto vogliosi, ma soprattutto vogliosi di raccontarvi questa tappa, soprattutto cercando di farla vivere anche a chi al mare magari oggi non ci può andare. Benvenuti e buona domenica.

mancato, sicuramente vengono in mente tante belle canzoni, ma questa è stata veramente una delle più celebri. 1982, la trovate proprio nell'album che porta il suo nome e che racconta di questa gita fuori porta fatta di domenica. E allora perché non la fate pure voi la gita fuori porta oggi e venite a trovare tutti noi di Radio Selene che siamo qui al Lido Azzurro ad Apani Brindisi. Cambiate magari un po' i vostri programmi, noi vi aspettiamo. Buona domenica a tutti, sono le 10 e un minuto.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono andate avanti tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori, dei vigili del fuoco di Roma che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
1: A Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della capitale. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati mentre si trovavano nella loro abitazione. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne della coppia di origini bengalesi. Ha combattuto con l'aggressore, poi è riuscito a fuggire ed è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli con traumi in varie parti del corpo e uno importante al cranio. Il responsabile degli omicidi sarebbe un uomo che la famiglia conosceva bene e che ora è ricercato.
2: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma. In Italia bollino rosso in 18 città, ma secondo i meteorologi l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo.
1: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1430 vittime accertate. Tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione.
2: Il Bahrein fa sapere che le sue difese aeree hanno intercettato e distrutto una serie di proiettili usati negli attacchi iraniani. Massima allerta dunque nel paese che deplora la pericolosa escalation e chiede una riunione urgente al Consiglio di Sicurezza ONU. Anche dal Kuwait la più ferma condanna delle ripetute aggressioni iraniane, colpite secondo i Pasdaran la base della quinta flotta americana in Bahrein e in Kuwait, e quella di Alile al-Salem.
1: Lo sport con la MotoGP: Martin ripartirà dalla pole anche nella gara lunga di oggi in programma alle 14. Lo spagnolo condividerà la prima fila con Ogura e Bezzecchi, leader del mondiale. Quarto Fernandez a completare lo storico poker dell'Aprilia sulla griglia di Assen. La casa motociclistica italiana è in festa anche nella sprint grazie alla doppietta della Truck House.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Selene.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina, e a seguire

0: cercano mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
2: Siamo in diretta, vi auguriamo buona domenica. Noi siamo al mare, però siete invitati. Lido Azzurro, Avani, Brindisi, e da qui trasmetteremo fino alle 13. Intanto Blanco ed Elisa con Ricordi, poi riscattiamo anche Justin Bieber, Sorry.

0: Justin Bieber su Radio Selene, guardo il mare, sono felice, che è una bella visione ogni volta che c'è il Beach Tour 2026. Dove siamo? Ve lo racconto.
1: Beach Tour e dintorni.
0: Siamo ad Apani, è una località balneare nel comune di San Vito dei Normanni. Lì siamo alle porte di Brindisi, poco distante dal santuario dedicato a Santa Maria Madre della Chiesa, eretto laddove un vigile urbano apparve la Madonna, e a ridosso Apani della splendida riserva naturale di Torre Guaceto. Per darvi una dritta, siamo a circa 100 km da Bari. Se volete il relax, soprattutto in spiaggia, beh, questo è il posto che fa per voi, perché la spiaggia di Apani, dalla spiaggia di Apani è possibile accedere anche a questa vicina riserva protetta, ideale per lo snorkeling, il trekking, l'avvistamento della fauna selvatica locale. Ci facciamo sempre una domanda: com'è il mare? Il mare è cristallino e la sabbia fine. Questi erano luoghi dediti alla pastorizia e al culto. La prova viene dalle numerose centenarie masserie che appunto si trovano. Lo dicevo, Apani è all'inizio situata a ridosso proprio della splendida riserva naturale di Torre Guaceto, dove i volontari delle leghe navali di San Vito dei Normanni e Torre Santa Susanna continuano a ripulire quelli che sono gli isolotti e i fondali dai rifiuti portati dal vento e dalle correnti. E sorge questo manipolo di case, queste lingue praticamente di sabbia, con le torri costiere Testa e Guaceto, che furono erette durante il regno di Napoli. Le ricerche e gli scavi che sono stati condotti dall'Università del Salento hanno permesso, pensate, di riportare in superficie i resti di un insediamento risalente all'età del ferro, proprio su questo litorale che dà accesso alla riserva di Torre Guaceto. I pezzi che sono stati ritrovati adesso sono conservati nel laboratorio di archeologia nei pressi del centro visite della riserva di Torre Guaceto a Serranova. Chissà se i bagnanti, i turisti soprattutto, sono al corrente di quanto antica sia la presenza umana proprio su questo tratto di costa, dove arrivano numerosissime persone con gli ombrelloni, con i frigoriferi magari pieni anche di cibo. E la vera istituzione dell'estate per questa zona, per la zona di Brindisi, è il Lido Azzurro, dove siamo noi oggi con il nostro Beach Tour, un luogo dove basta trascorrere qualche ora per sentirsi parte di riti che si rinnovano sempre uguali. Che ne so, la partita a carte, nei tavoli, queste cabine che si ritrovano sono tantissime, dove c'è la possibilità appunto di sentirsi un po' come a casa. Da anni è un luogo di incontro proprio per chi torna nei luoghi nativi durante le ferie e per chi invece è rimasto qui. Siamo naturalmente a pochi passi da Brindisi, vale la pena aprire una parentesi anche su questa famosa città, principalmente famosa per essere la storia Porta d'Oriente. Grazie al suo porto naturale, crocevia di culture e scambi sin dall'antichità, la città vanta inoltre un legame millenario con la via Appia. Cosa si può vedere a Brindisi? Di sicuro il lungomare Regina Margherita, la scalinata Virgilio e colonne romane, il Duomo di Brindisi, Piazza Santa Teresa, questo monumento al marinaio d'Italia, che questa imponente struttura a forma di timone che è alta circa 80 metri, che è stata eretta negli anni 30 per commemorare proprio i marinai caduti. Lo sapete, poi non manca la parentesi da dedicare alla cucina, no? C'è una bella tradizione contadina come un po' in tutta la nostra Puglia. Le orecchiette che vengono condite tradizionalmente con sugo di carne di cavallo con le cime di rapa, la tiella di riso, patate e cozze, le fave cicorie, le cozze racanate. Cosa sono le cozze racanate? Lo spieghiamo. Sono delle cozze aperte che vengono gratinate al forno proprio con un ripieno di pane grattugiato, aglio, prezzemolo e pepe. Ci sono anche dei dolci che, insomma, voglio dire, sono immancabili, però vanno collocati in un periodo preciso dell'anno, Natale, quindi le cartellate. E poi c'è la pecorella di pasta di mandorle, tipica del periodo pasquale, ma come la trovate qui, gustosa, come la trovate in questa zona, non la trovate davvero da nessuna parte. Questo è il racconto del nostro Beach Tour 2026, che, lo ricordo, è sostenuto da Regione Puglia.
1: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 2127.

se ne arriveranno delle altre, ma questa sicuramente lo è. La testa gira, Fred De Palma, Anitta con Emi Schilla su Radio Selene. Siamo in diretta da Lido Azzurro a Pani Brindisi per raccontarvi la seconda tappa del Beach Tour. Visto che abbiamo già parlato di cibo, grazie al Beach Tour e dintorni, mi addentro a quelle che sono le abitudini culinarie quando si va in spiaggia. Quando si va in spiaggia, vi faccio una domanda facile facile: preferite la focaccia o preferite la pasta al forno? Mi rispondete, magari avete la possibilità di mandare un WhatsApp, una nota vocale al 347 727 2274, così distinto i vostri gusti culinari: focaccia o pasta al forno quando si pensa al mare, anche quando eravate bambini, no? Che cosa preparavano i vostri genitori? La vostra mamma preparava la focaccia magari da farcire, o una pasta al forno bella pronta per non farvi mancare l'abitudine di casa? 347 727 2274. Per noi, mille pare, lui è Gali.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Di Bella, passione mediterranea nel mondo.

0: paese, signora Brancale Delia e Levante su Radio Selene, pure lui è tornato al suo paese.
1: Buongiorno Maria Rita, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, buongiorno al Lido Azzurro, a tutte le persone che qui ad Apani stanno cominciando ad arrivare per la seconda tappa del Beach Tour.
0: Oh, vedo che sei già entrato nel pieno.
1: Ma è meraviglioso,
0: ti senti a casa.
1: È meraviglioso.
0: Allora, ricapitoliamo per chi non avesse ascoltato la radio,
1: certo,
0: proprio avantieri, cioè venerdì mattina siamo stati insieme, io ho presentato Mariano come nuova voce di Radio Selene,
1: certo.
0: Quindi lui entrerà nel nostro palinsesto a partire dal 6 luglio, quindi lo possiamo già dire che fascia farai, dai.
1: Ma sì.
0: 17-19.
1: Esatto, dal lunedì 6 luglio.
0: Ti potranno ascoltare. Quindi benvenuto anche perché stai vivendo con noi il tour. Allora, io ho lanciato un tema.
1: Infatti ascoltavo qualcosa da lontano.
0: Importantissimo. Quando si va in spiaggia, focaccia
1: sì.
0: o pasta al forno per te?
1: Allora, io da barese comunque sempre focaccia.
0: Ok,
1: è più pratica.
0: E ora sentiamo i nostri ascoltatori. Nota vocale.
2: Focaccia ma con una bella fritturina di pesce. Saluti dallo zoo Safari di Fasano.
0: Oh, mandiamo un saluto a Lilli che ci manda questa bella nota vocale da Bari. Un saluto a te. Un'altra nota vocale.
3: Buongiorno Radio Selene. E quando
0: Ciao.
3: Si va in spiaggia preferisco la pasta al forno insieme accompagnata alla focaccia. Credo che sia la cosa più logica.
1: È giusto.
3: Ciao.
1: Una non esclude l'altra.
0: Lui è Antonello da Turi. A proposito di usanze, diciamo, come dire. Buongiorno e buona domenica da Luigi. La focaccia barese se si rimane fino ad una certa ora, la pasta al forno se si rimane tutta la giornata al mare con un po' di crudo di mare. Non guasta. Vabbè,
1: non guasta
0: qua
1: mai.
0: Siete viziosi. Poi da Bisceglie, buongiorno bellissimi al mare, ovviamente aperitivo con focaccia e pranzo con pasta al forno. Perché rinunciare ad una delle due quando si possono avere tutte e due le...
1: Questo è il vero concetto di aperitivo, Maria Rita, l'aperitivo con la focaccia.
0: Giovanna da Bari, no, assolutamente niente cibo in spiaggia, poi la ciccia si vede, poi si lascia sporcizia, niente cibo, mangiate dove andate, nel Lido dove andate. Carina questa
1: cosa anche
0: Giovanna.
1: Anche.
0: Poi ancora, si inizia con la focaccia e si finisce con la pasta al forno, vedo che siete ben organizzati, focaccia e peperoni, cioè come le
1: cose. Sì, un po'
0: pesante. E ancora Nico, se la pasta al forno solo e le polpette e il panino con la parmigiana e due salumi, non dobbiamo portarli, non dimenticate la frutta e il caffè a granita, ovviamente un frigorifero è destinato solo alle bevande.
1: Questo è per razioni militari praticamente.
0: Nico di Taranto. Poi un'altra nota vocale, ascoltiamo.
4: Buongiorno Radio Selene, sono Rosana.
0: Ciao.
4: Da Casa Massima.
0: Ciao.
4: A Bari le cozze arraganate non sono quelle, si fanno. Si mettono le cozze, pan grattato, uovo e formaggio. E pomodorini, quelle per noi sono arraganate.
0: Ecco, io invece avevo detto un'altra cosa, ripieno di pane grattugiato, aglio, prezzemolo e pepe. Però mia mamma le fa così, per esempio. Sono di Monopoli, pochi chilometri.
1: 40 chilometri da Bari, ma sai, il campanilismo in Puglia è così.
0: Allora, io ti lascio libero perché vai a vivere la tappa oggi,
1: esatto.
0: In spiaggia. In conduzione c'è Luca Catalano, quindi...
1: Che salutiamo.
0: No, più tardi, se vuoi, vieni a passare a trovare.
1: Certo.
0: Così dice questi cammini a passare a trovarci.
1: Se no sei sempre qui da sola,
0: Stoppa.
1: Maria Rita.
0: Fino
1: va
0: alle
1: bene.
0: 13, 347-7272-274. Se volete naturalmente farci sapere, pasta al forno.

0: sonette.
1: Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: yeah, you and me, Biagio Antonacci su Radio Selene, mentre continuiamo a raccontare quello che sta accadendo qui ad Apani Brindisi, a Lido Azzurro. La tappa è già iniziata, i primi giochi, i primi approcci, la gente che capisce che si vince, si vincono i premi dei nostri sponsor e quindi bisogna partecipare per vincere i premi dei nostri sponsor, e poi naturalmente ci sono anche i gadget di Radio Selene. Intanto qui in diretta si parla di focaccia, si parla di pasta al forno, sono arrivati altri messaggi, vi faccio ascoltare una nota vocale.
1: Buongiorno Maria Rita, io preferisco la focaccia.
0: La focaccia, ciao, buona giornata a te. Lei è Flora di Andria, poi ancora un'altra.
2: Buona Maria Rosaria da Francavilla Fontana.
0: Ciao.
2: Noi preferiamo la pasta al forno e alla fine una bella anguria. Ti mando un abbraccio, buona giornata, grazie di esistere.
0: Grazie a te naturalmente. Poi ancora una persona di Corato che non vive più in Corato ma vive a Zurigo in Svizzera e scrive: buongiorno, da buon pugliese quando vado al mare non può mancare un po' di tutto, focaccia, crudo di mare, pasta al forno, parmigiana, nudini, e chi più ne ha più ne metta. Chiaramente non vivendo in Italia, quando sono in vacanza in Puglia non mi faccio mancare niente. Un grande abbraccio a te naturalmente. Noi ricambiamo, sono 30 anni che lui vive appunto in Svizzera, però il suo paese rimane naturalmente la Puglia. Un saluto Riccardo, 347 72 72 274, per mettervi in contatto con noi in questa domenica mattina che trascorriamo insieme fino alle 13. E questa canzone poteva mancare, Sapore di sale, Gino Paoli.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Selene.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
7: Questa è Radio Selene.
8: Questo è il nostro appuntamento della domenica in diretta dalla spiaggia Lido Azzurro Apani Brindisi, seconda tappa del Beach Tour, ve la sto raccontando, bentrovati da Maria Rita Minoia. Continuiamo anche con la musica, stessa direzione, Paola Iezzi, Post Malone.

0: Siamo a Lido Azzurro ad Apani Brindisi e siamo con il padrone di casa, Domenico Di Serio. Benvenuto su Radio Selene.
1: Grazie, anche a voi, benvenuti.
0: Io ho già raccontato del Lido Azzurro perché non ho resistito e perché è un'istituzione per quel che riguarda Brindisi, tant'è che poi cerca le notizie, sono 62 anni.

0: di storia.
1: 62 anni di attività, 62 anni di investimenti, 62 anni di lavoro.
0: Qui trovate davvero quelli che sono i riti tipici, mi viene in mente la canzone Stessa spiaggia, stesso mare. Quindi noi siamo andati a curiosare, tra l'altro, poi vi faremo vedere delle immagini anche sui nostri social, le cabine che ci riportano proprio a quello che è l'ambiente casa.
1: Qui abbiamo anche clienti del primo anno di attività, clienti che poi sono venuti figli, nipoti, figli dei nipoti, e tutta una generazione che si è tornata qui a fare le vacanze.
0: Sì, perché qui c'è chi torna e c'è chi ovviamente è già sul posto e non rinuncia a sentirsi davvero a casa. Quali altri servizi offre Lido Azzurro?
1: Noi i servizi li diamo tutti, partiamo dal parcheggio, poi c'è il bar, c'è una piccola ristorazione per tutte le tasche, tanto per incominciare, poi facciamo pure eventi la sera, facciamo pizzeria, facciamo balli, facciamo un po' di tutto.
0: E fanno i panzerotti.
1: I panzerotti sono il nostro cavallo di battaglia.
0: Infatti ne parla tutta la Puglia, Lido Azzurro, panzerotti. Allora noi vi invitiamo naturalmente a venire qui per prenotarsi, come si fa?
1: Ci sono due numeri di telefono, il 347 17 74 480 che è il numero della spiaggia. Per i lettini invece bisogna fare un altro numero, 347 733 2224.
0: Noi lo diciamo sempre, selezioniamo quelli che sono i lidi più belli della Puglia per il nostro beach tour, e quest'anno siamo qui al Lido Azzurro Brindisi e vi invitiamo a venire. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Beach Tour 2026.
3: Beach Tour 2026.

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Radio Selene.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
10: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: con Tiziano Ferro e questa versione 2026 di Perdono. Siete su Radio Selena e buona domenica anche dal mare, in questo caso dal Lido Azzurro a Pani Brindisi. Andiamo a fare degli auguri di buon compleanno a sorpresa.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selena.
0: Questi sono gli auguri di buon compleanno a sorpresa che Radio Selena fa tutti i giorni della settimana alle 11:30. C'è l'appuntamento anche del pomeriggio, 17:30 da lunedì al venerdì, e prenotarsi è davvero molto semplice. Basta chiamarci allo 080 898 1188 da lunedì al venerdì in orario ufficio, oppure in qualsiasi momento potete mandare una mail a diretta@radioselena.it. Questa mattina andiamo in provincia di Foggia. Ovviamente è sempre tutta una sorpresa, quindi capire se è festeggiato, perché in questo caso il maschietto ci risponde. Magari c'è stato il gancio che ha fatto un po' da aiutino, e sua moglie.
2: Pronto?
0: Pronto, Raffaele?
2: Sì?
0: Tu sei Raffaele che oggi mi compie 59 anni e l'anno prossimo sono 60?
2: Sì.
0: E allora auguri, tu sei in diretta su Radio Selena.
2: Grazie a tutti. Soprattutto, chi me l'ha fatto questo augurio?
0: Te lo dico subito, secondo te, cioè prova a pensarci un attimo, chi può aver pensato di farti questa sorpresa?
2: L'amore mio.
0: È l'amore tuo. Ma da quanti anni state insieme?
2: Sono 22.
0: E vedi, e ancora dei pensieri carini per te, tu ce li hai per lei?
2: Certo.
0: Meno male. Allora diciamo chi è lei. Lei si chiama Nicoletta e appunto a lei ha fatto questa bella sorpresa a te. Ma state insieme in questo momento o lei è scappata da qualche parte?
2: No, sta qui davanti a me che sta piangendo.
0: Amore, si è emozionata lei. Ma guarda un po'. Allora c'è anche un messaggio per te in realtà, Raffaele, che lei ha lasciato. Auguri, amore mio. Ti amo e ti amerò come il primo giorno quando ti ho visto a Beach Mare. Quindi vi siete conosciuti lì?
2: Sì, lì.
0: E tu te lo ricordi?
2: Oh, momento per momento mi ricordo.
0: Quanti anni fa?
2: Nel 2004.
0: Ora ti stai emozionando anche tu. Mo mi metto a piangere pure io, che sono sensibile.
2: Facciamo un macello. Momento di festa.
0: E sono lacrime di felicità, naturalmente. Questo è poco ma sicuro. Allora, mi sa che la sorpresa è stata davvero gradita. Quindi tanti auguri. Noi quello vogliamo fare, la sorpresa. Quindi lei, devo dire, è stata molto brava anche a non far capire niente. Però
2: Siamo fedeli a Radio Selena.
0: Oh, grazie. Quindi ci state ascoltando, questo mi fa molto piacere.
2: Certo.
0: Tanti auguri anche da parte nostra, Raffaele. Un abbraccio grande e continuate a seguire Radio Selena.
2: Sempre.
0: Grazie.
2: Un abbraccio anche a voi e grazie.
0: Io volevo anche ricordare che tra poco questa bella telefonata, questa bella sorpresa sarà disponibile nella sezione podcast per poter riascoltare questi auguri, come accade tutte le volte che riusciamo a fare gli auguri di buon compleanno a sorpresa. Sezione podcast attraverso il nostro sito radioselena.it, c'è una sezione dedicata interamente al B-Day, oppure potete scaricare la nostra applicazione, quindi anche dal cellulare con un click potete riascoltare gli auguri a sorpresa. Il B-Day torna domani mattina alle 11:30.
1: Questa è
3: Radio Selena. Sognavo per noi.

0: Oggi cominciamo con la carrellata di ospiti. Sono tutti emergenti pugliesi, perché Radio Selena è sempre molto attenta a dare spazio a quelli che sono i musicisti che hanno voglia e desiderio di fare questo mestiere. E oggi siamo con Francesco Grasso, in arte France, che arriva direttamente da Matino in provincia di Lecce, tra l'altro molto giovane, 22 anni. Benvenuto su Radio Selena.
1: Grazie mille, benvenuti a tutti voi.
0: France, perché?
1: Beh, il diminutivo di Francesco piaceva mantenere, insomma, il mio nome, perché da un mio punto di vista il nome d'arte va un po' a ledere quello che è, diciamo, il vero nome e cognome di un artista, e quindi mi piaceva mantenere appunto il mio vero nome, quindi il diminutivo di Francesco.
0: Francesco, ma tu te la ricordi la prima volta che hai cantato, che canzone hai cantato?
1: Certamente, Azzurro di Adriano Celentano.
0: Quanti anni avevi?
1: Circa 3 e mezzo, 4.
0: Ma sei rimasto sul pop italiano o il tuo genere è diverso?
1: No. E il mio genere, insomma, è il pop rock. Sono rimasto sempre su quel genere che è, non lo so, a mio avviso è quello più bello di tutti, ecco.
0: Oh, benissimo. Lui si esibirà naturalmente qui in spiaggia al Lido Azzurro Apani, e magari avremo modo di parlare ancora di lui anche in diretta su Radio Selena. Grazie, ciao.
1: Grazie mille, ciao a tutti voi.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari, sempre qui ad Apani Brindisi, dove stiamo raccontando e vivendo soprattutto la tappa, la seconda tappa del Beach Tour del 2026. Ricordo che il tour è davvero molto lungo, andremo avanti fino al 16 di agosto e saremo a nord, a sud della nostra Puglia, su queste spiagge che abbiamo appunto selezionato per questa edizione. E a proposito di quello che succede in spiaggia, perché io sono un po' distante, io sono più in zona bar, ecco, diciamo, mi sono organizzata un po' meglio, tant'è che voglio ringraziare il titolare Domenico Di Serio, che abbiamo sentito ai nostri microfoni poco fa, perché ci ha anche portato la loro focaccia, una delle loro specialità, ed è stata promossa da una parte del gruppo che ha potuto assaggiarla, io in primis. Però diciamo, questa è una bella zona, ecco, come dire. Ma Luca Catalano si trova in spiaggia, è lui che sta conducendo la tappa di questa mattina. Luca, ci sei?
1: Ciao Margherita, qui sulla spiaggia abbiamo iniziato alla grande con i nostri giochi, siamo nella fase balli di gruppo, se senti l'affanno è perché io riesco a fare collegamento e ballare contemporaneamente. È una dote che abbiamo in pochi e io riesco a fare questa cosa qua. Stiamo continuando, il posto è fantastico, si sta benissimo e c'è un bel venticello che non ci fa pesare il caldo torrido, si sta molto molto bene.
0: È vero, si sta bene con questo venticello, la verità è che lui la fanno anche solo tanto a parlare, questa è la verità. Anch'io giocherò tra poco con i nostri ascoltatori, quelli che ascoltano Radio Selena, perché anche questa mattina avremo il nostro momento indovinello, tutto questo tra poco. Adesso un'altra chicchetta musicale da farvi ascoltare, perché insomma, voglio dire, la musica come sempre l'abbiamo ben selezionata. 1989, Tina Turner, The Best.

ascolto bello assicurato, Tina Turner con The Best su Radio Selene. Allora voglio salutare Nicola che voleva salutare il suo amore Angela e loro sono a Bisceglie. Una buona domenica a voi. Poi qui in spiaggia c'è Ruben che invece voleva mandare un saluto alla mamma Serena, suo papà Martin e suo fratello Manuel. Quindi salutiamo questa famiglia di famiglie qui al Lido Azzurro ad Apani Brindisi, ce ne sono tantissime e noi saremo qua fino alle 13. Ancora buona domenica, mezzogiorno e un minuto.

0: Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.

da Pesce di Martino con Cattive Abitudini su Radio Selene. Siete pronti a giocare con me? Perché è vero che si gioca in spiaggia qui a Lido Azzurro a Pani Brindisi, ma io voglio far giocare anche chi ascolta la radio, chi sta ascoltando Radio Selene in questo momento. È un indovinello culinario, così ci leghiamo anche alla domanda fatta questa mattina sulla focaccia, sulla pasta al forno, sul cibo da portare praticamente in spiaggia. Allora, io vi do degli ingredienti e voi mi dovete dire che ricetta io sto per preparare, virtualmente ovviamente, non mi permetterei mai. Allora, gli ingredienti sono questi: il polpo, le patate, la polpa di pomodoro e la cipolla. Considerate che è un tipico piatto della tradizione salentina, ecco, questo aiutino ve lo posso anche dare. Che piatto è in base a questi ingredienti? Polpo, patate, polpa di pomodoro e cipolla. Allora mandate la vostra risposta, cioè che ricetta è, al 347 72 72 274. Potete mandare un messaggio, lo sapete, potete mandare anche una nota vocale, quindi aspetto un po' le vostre risposte. 347 72 72 274. Qual è la ricetta che sto per preparare in base a questi ingredienti? Vediamo che succede.

Colors, loro sono The Colors su Radio Selene. Buona domenica, vi ho dato un indovinello da sbrogliare questa domenica. Siamo con una ricetta, quindi vi sto dando gli ingredienti, mi dovete dire che ricetta è. Allora, gli ingredienti sono questi: polpo, patate, polpa di pomodoro e cipolla. Qualcuno mi ha scritto polpo con filetto di pomodoro e patate, che c'entra? Non è quello il piatto. Ho detto che è un piatto tipico della tradizione salentina e il nome di questo piatto deriva da questa particolare, questo particolare accessorio che viene usato per realizzare questa ricetta. E vabbè, vi dovete sforzare un po', non andate a sbirciare su internet, mi raccomando. 347 7272 274, quindi i vostri messaggi, le vostre note vocali sull'indovinello di questa mattina. Quindi gli ingredienti sono questi: polpo, patate, polpa di pomodoro e cipolla. Che cosa stiamo preparando? Ce l'ha un nome questa ricetta, e quindi vediamo un po' se ci arrivate. 347 7272 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Grazie, sono commossa.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
11: Questa è Radio Selene.
12: Beach Tour 2026!
11: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Riccardo sembra fatta apposta per noi. Scusate, interrompo una partita di... Posso darvi dei gadget? Guarda, tieni, questi sono per te, ve li dividete. Chi vince?
1: Stiamo vincendo noi adesso.
0: Come ti chiami?
1: Luigi.
0: E con chi sei in squadra?
1: Paolo.
0: Paolo, poi da questo lato chi abbiamo?
2: Francesco.
0: E poi? Chiara, ce l'avete la faccia dei perdenti, ve lo dico. Recuperate, questi sono i nostri gadget, un saluto a voi, siamo in zona bar del Lido Azzurro Apani Brindisi, però abbiamo anche un indovinello in sospeso ed è stato un indovinello che devo dire ha incuriosito moltissimo, però moltissimi sono quelli che hanno sbagliato. Io vi ho dato degli ingredienti stamattina e dovevate dirmi di che ricetta stiamo parlando, cioè indovina il piatto dagli ingredienti: polpo, patate, polpa di pomodoro, cipolla. Avete tirato fuori le cose più assurde, ma vi faccio ascoltare chi ha indovinato. Sentite un po'.
3: Buongiorno, ciao, sono Francesca da Trani. Allora, si chiama un pulp alla pignata.
0: Brava Francesca, poi un'altra nota vocale.
4: Buongiorno, il piatto è polpa alla pignata.
0: Bravo, lui è Mattia. Ancora, poi vabbè, altre risposte sbagliate, perché avevo detto che era un bel piatto della tradizione salentina, perché il nome deriva da questa particolare pentola in terracotta in cui viene preparato, detto appunto pignata. Qui il polpo cuoce nella sua stessa acqua insieme a patate e polpa di pomodoro, in modo che sprigioni praticamente tutto il suo sapore. Me lo hanno suggerito, perché io, come gli ascoltatori fedelissimi di Radio Sirene che mi conoscono, sanno che io non so cucinare, quindi sono fidata di chi ne sa più di me. Grazie per aver partecipato al nostro indovinello di questa mattina. Qualcuno durante la mattinata mi richiedeva Elettra Lamborghini e ce l'abbiamo fatta alla fine. La riascoltiamo con Voilà.

0: Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Puglia Village.
1: Puglia Village. Vi piace fare shopping? Allora vi consigliamo di visitare un luogo dove il sole del Mediterraneo incontra lo shopping. A pochi chilometri da Bari, a Molfetta, c'è il Puglia Village con 90 negozi, i marchi più trendy con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno sul prezzo outlet. Un punto di riferimento per chi ama la moda e per chi ama vivere una vera e appassionante esperienza di shopping. Puglia Village è raggiungibile anche attraverso uno shuttle gratuito dalla città di Bari dal venerdì alla domenica. Scoprite orari e fermate su pugliavillage.it. Radio
2: Selene. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Ultimi giochi in spiaggia qui da Lido Azzurro a Bani Brindisi, ultimi minuti di diretta per quel che riguarda la mattinata che abbiamo trascorso insieme, quella di questa domenica. Intanto ancora la musica, quella di Noemi, Tu cosa fai questa sera, e poi Gloria e Stefan.

già dopo aver lavorato, questo è poco ma sicuro, per rimanere lucidi, come dire, fino all'ultimo momento. Infatti siamo davvero alle battute finali del nostro appuntamento in cui abbiamo raccontato anche questa tappa del Beach Tour. Due ne abbiamo fatte con quella di oggi. Il tour è davvero molto lungo e andremo in giro per la Puglia fino al 16 di agosto. Se magari qualcuno si è trovato a vivere la nostra tappa oggi e si è divertito, può ovviamente seguirci anche per tutto il resto del tour, a cercare la tappa un po' più vicina alla propria casa e quindi la propria zona. Il calendario completo è sul nostro sito radioselene.it.

This Don't Fall Into My Mind. Questa è una canzone che ci ha riportati in discoteca praticamente nel 1995. Si ballava questo pezzo dei Bucket Hits su Radio Selena in chiusura della nostra puntata per raccontare il Beach Tour. Allora, io, siccome ho trascorso tutta la mia mattinata o gran parte della mia mattinata in zona bar, perché è qua che avevamo la nostra postazione a differenza di quella che poi sulla spiaggia, voglio salutare chi lavora in questo bar del Lido Azzurro ad Apani Brindisi, ovvero Matteo, Samuele. Un abbraccio alla signora Elena, che è di Torino ma viene qui da 62 anni a fare la stagione praticamente qui al Lido Azzurro, e si gode ovviamente la sua bella Puglia. Intanto ringraziamo anche tutti coloro che in questo momento stanno comunque consumando qui ai tavolini in zona bar, e andiamo a chiudere la puntata di oggi. Buona domenica alle 13 in punto.

0: la domenica.
1: Beach Tour 2026.
2: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: poco fa. Il nostro viaggio continua, ma continua anche sui social, quindi se volete rivedere quello che abbiamo fatto questa mattina e quello che magari vi faremo vedere, vi sveleremo anche nei prossimi giorni, tenete sempre ben presente i nostri canali social, Instagram, Facebook, grazie al lavoro di Viviana Fasciano e Beppe Farano. Il nostro viaggio continua, perché il nostro tour si sposta, andiamo a nord, domenica prossima saremo a Margherita di Savoia a Lido America. Intanto grazie ancora una volta a tutti, anche per aver seguito la diretta insieme a Maria Rita. Buona domenica.
1: Beach Tour 2026.
2: Beach Tour 2026. Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri. Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. I Pasdaran hanno avvertito che risponderanno con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense. Attacchi iraniani hanno colpito anche Kuwait e Bahrain. Quest'ultimo ha emanato la massima allerta in tutto il paese e chiede una riunione urgente al Consiglio di Sicurezza ONU.
3: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione.
4: Sono andate avanti tutta la notte le ricerche, ancora senza esito, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui sul posto, hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
3: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18. Schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, si contano decine di morti. In Germania ha raggiunto il record di 41 gradi e mezzo.
4: Voltiamo pagina. Circa 25.000 Vespa hanno sfilato nelle strade di Roma per celebrare gli 80 anni dello scooter più famoso del mondo. I vespisti e i loro mezzi sono arrivati nella capitale da 67 paesi per prendere parte alle celebrazioni. Una festa che da 2 giorni e fino a domani sta richiamando migliaia di visitatori al Vespa Village, allo stadio De Marmi al Foro Italico. Sono stati protagonisti della sfilata tutti gli oltre 160 modelli nei quali Vespa è stata declinata in 8 decenni.
3: Lo sport si chiude nel segno di Marco Bezzecchi, il warm-up valido per il GP di Olanda, atto numero 11 del Moto Mondiale 2026 di MotoGP in scena questa settimana ad Assen. Buono l'impatto del romagnolo, oggi chiamato a fare la voce grossa in un tracciato in cui le Aprilia hanno già dimostrato di poter dettare legge. Secondo posto operaio Gura, terzo Francesco Bagnaia, rimasto attardato di 0,228. Da citare poi il quarto tempo di Pedro Acosta, che ha preceduto la Gresini di Alex Marquez. Sesto il fratello Marc. Appuntamento con il Gran Premio alle 14.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Selene.
9: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
10: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con

0: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
4: Con chi parlo?
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Tanti auguri, signora Maria.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Un gigantesco ti voglio bene.
4: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ma che meraviglia, grazie!
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1981.

0: Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Radio Selene.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
9: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
10: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2007.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

0: Stai ascoltando Radio Sereni.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Radio Seleni. Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Radio Selene.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
0: Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
0: Radio Selene.
7: Beach Tour!
8: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
9: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
10: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
9: Vedo la luce in fondo al tunnel.
10: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
11: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
12: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
13: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da €15.500. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
14: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
0: Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paolo Foresio.
2: Buon pomeriggio, eccoci qua prontissimi per chiudere il weekend, questo ultimo weekend del mese di giugno con me, con Paolo Foresio, insieme sino alle 20. Siamo pronti per farvi compagnia per 3 ore, naturalmente come sempre non siamo da soli perché il programma di oggi è realizzato in collaborazione con Silvestris Infissi, Infissi oltre ogni stile.
0: Questa è

0: Radio Seleni.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
0: Radio Selene.

Il nostro Caparezza lo abbiamo riascoltato qui su Radio Selene con Ti fa stare bene ed è sempre un grande piacere riascoltarlo, il nostro Michele, un pezzo del nostro cuore, come è normale che sia. Beh, tre ore insieme in questa domenica che va a chiudere il mese di giugno. Sono tanti gli amici che sono in vacanza in questo periodo qui, com'è che si chiamavano, le vacanze intelligenti, è vero, quelle che si fanno a giugno, a settembre, un tempo era così, ormai non credo più che sia che valga questa definizione, però c'era un periodo, no, quando facevi le vacanze nei periodi tra virgolette di bassa stagione, che comunque beccavi poi le giornate bellissime ugualmente. Beh, quella è la vacanza intelligente, perché risparmiavi qualcosina. Adesso poi con tutte le dinamiche di prenotazione che sono cambiate, ovviamente moderne, cambia un po' tutto, insomma. Però sono tanti gli amici che sono in vacanza, tantissimi in Puglia, e siamo felicissimi di accoglierli, di accogliervi come sempre, naturalmente anche con la nostra musica. Questo mi sembra il minimo, l'accoglienza migliore è sicuramente questa. A proposito di musica, mettiamo Harry Styles, questa è American Girls.

American Girls, Harry Styles nella nostra domenica che è iniziata da poco ma già è calda, non soltanto dal punto di vista meteorologico, anche con la musica ovviamente, come è normale che sia. A questo punto però io farei un salto. Sapete che ci piace viaggiare, no? Dal punto di vista, diciamo, metaforico, in un certo senso noi facciamo dei viaggi perché andiamo qua e là in giro a recuperare notizie. Facciamo un giro a Tokyo un secondo.

0: perché fa troppo caldo, anche da quelle parti, e mi sembra giusto, a Tokyo invitano i dipendenti ad andare al lavoro in maglietta e pantaloncini. Sì, si stolto che sono sempre così precisi e rigorosi. A Tokyo vuole rivoluzionare uno degli ultimi simboli del lavoro giapponese, cioè il completo formale, come vi dicevo appunto poco fa. Per affrontare quindi estati sempre più torride e contenere i consumi energetici, l'amministrazione della capitale ha lanciato una versione potenziata del programma Cool Beats, cioè invitando quindi dipendenti pubblici e aziende a sostituire giacche e cravatte con abiti più leggeri, fino ad arrivare addirittura a polo, t-shirt e perfino pantaloncini corti. E non è sbagliata secondo me questa idea. L'iniziativa nasce dall'incrocio di due emergenze, quindi da un lato il cambiamento climatico che sta rendendo il caldo giapponese sempre più estremo, e dall'altro ovviamente l'aumento dei costi energetici legato alle tensioni internazionali. Va bene, quindi cambia il look anche da quelle parti, ma diciamo che è cambiato anche dalle nostre parti molto negli ultimi anni, come normale che sia, via insomma del clima. Ci si è alleggeriti un po' anche al lavoro, in quelli che sono magari dei luoghi in cui solitamente bisognerebbe si indossano, anzi mettiamola così, degli abiti un po' più formali. Va bene, piccole notizie che arrivano dal mondo, diciamo, e va bene così. Mettiamo intanto Elodie con Vertigine.
1: Dove ancora mattina?

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day, in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
10: Questa è Radio Selene.

Se io non avessi te, abbiamo riascoltato anche Neck qui su Radio Selene, in cui stiamo parlando nella prima parte del nostro appuntamento di abbigliamento, come cambia per via del caldo terribile di questi giorni, e quindi anche al lavoro si tende insomma a vestirsi in maniera un po' più leggera, no? Siamo andati a Tokyo, sino a Tokyo, per vedere che da quelle parti addirittura sono arrivati a sdoganare la t-shirt e i pantaloncini corti. Dalle nostre parti anche le magliette si usano tranquillamente al lavoro, i pantaloncini corti obiettivamente secondo me no, ecco, non siamo pronti, non va bene. Io personalmente la penso, poi dipende ovviamente dal posto di lavoro, però immagino magari in un posto pubblico piuttosto che in un'azienda, cioè che tu che arrivi con i pantaloncini corti non va bene. Poi in radio ovviamente, che è un lavoro come dire è un po' più informale, ci può anche stare, è vero, noi arriviamo tranquillamente con i pantaloncini corti, però il nostro è, grazie a Dio, diciamo un lavoro meno formale, ecco, mettiamola così, almeno per quanto riguarda quando siamo in regia. Poi se andiamo in giro fuori a rappresentare l'immagine, beh, in quel caso anche noi dobbiamo in qualche maniera, è vero, rispettare dei canoni. Mettiamo Imagine Dragons, eccoli qua. I'm back.

tartufo e un'esposizione al sole, diciamo, magari un gelatino, perché no, che a quest'ora fa sempre comodo, bene e non fa male, diciamo, una volta ogni tanto si può fare, poi oggi è domenica, quindi è concesso anche a quelli che sono maggiormente attenti e che rispettano anche in estate, e a voi va, diciamo, tutta la mia stima. Il corretto piano alimentare è per voi solo parole di stima, possiamo dirlo tranquillamente. Vediamo i pinguini tattici nucleari intanto. Sorry, scusa, lo siento.

0: nostro appuntamento di domenica procede spedito, ma attenzione perché Silvestris Infissi a Bisceglie da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. E poi produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 32-36 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è

anche Benson Boone con Man in Me nel nostro appuntamento di domenica. Stiamo per salutare, per chiudere la nostra prima ora insieme. Come sempre, cosa facciamo? Beh, quando arriviamo a questo punto qui andiamo indietro nel tempo. E sì, era il 1994. Sentilo già. Ligabue che arriva con A che ora è la fine del mondo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Questa è Radio Selenium.

0: corso dell'inverno, che è andato in palestra, badato bene insomma al proprio fisico, ovviamente deve in qualche maniera, no? Dici qua parli per invidia? No, noi non li abbiamo poi fatti, diciamo la verità, i sacrifici. Abbiamo iniziato a farli, poi abbiamo mollato a un certo punto, facevo parte di quella comitiva lì. Va bene, tra un po' parleremo invece di affidabilità, sì, perché secondo uno studio, insomma, c'è l'identikit, diciamo, della persona che sembrerebbe più affidabile, così almeno per quanto riguarda l'apparenza, poi magari non è detto che lo sia definitivamente. Noi per esempio facciamo parte di quelli che pensano, è vero, l'abito non fa il monaco, quindi non è così automatico, diciamo. Ne parleremo tra poco dopo Karol G insieme a Manu Chao, Viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la

il sound giusto per affrontare nel migliore dei modi quest'estate. Secondo me assolutamente sì, è questo. Ecco, intanto però vi anticipavo poco fa che avremmo parlato di affidabilità. Ebbene sì, perché secondo uno studio, e quindi già questa frase automaticamente ci fa capire che è una cosa seria, diciamo, condotto, pensate, su circa 10.000 partecipanti, gli uomini con la barba vengono percepiti come più affidabili, ma ci pensate, e adatti a una relazione seria. Non è possibile. Ma proprio adesso che abbiamo deciso di tagliarla noi, ma guarda un po' come cambiano le cose nella vita. No, a parte tutto, la ricerca ha mostrato immagini di uomini con diversi gradi di barba, quindi rasati, con barba corta, con barba piena, chiedendo alle partecipanti di valutarli in termini di attrattività per relazioni brevi o lunghe. E il risultato è stato che se

secondo i più, insomma, secondo le intervistate, mettiamola così, la barba corta vince per le avventure, la barba piena vince per le relazioni serie. Automaticamente da lì è partito questo link, diciamo, con l'affidabilità. Quindi secondo lo studio, appunto, la barba piena, cioè quindi la barba importante, trasmetterebbe un senso di maggiore affidabilità. Al contrario, invece, quelli con poca barba o senza barba non sono affidabili. Ma non è vero, ma com'è possibile? Assolutamente, io contesto totalmente questo studio, guarda. Sarà forse perché da un po' di tempo ho deciso di tagliare la barba. Mettiamo Club Dogo, questo è King of the Jungle.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tethers incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Quella è un grande classico pazzesco, davvero da emozione, no? Cioè quella classica canzone che riescono comunque a farti venire la pelle d'oca. Tina Turner con The Best, era il 1989, mentre noi banalmente stiamo parlando in questa domenica, tra le tante cose anche ogni tanto andiamo a recuperare uno studio qua e là, sai, quelle notizie comunque che poi viaggiano veloci sotto l'ombrellone o comunque in riva al mare, che ci piace poi condividere, perché no, no? Stiamo parlando di questo studio secondo il quale gli uomini con la barba appunto più piena, quindi importante, trasmetterebbero, mettiamola così, una sorta di affidabilità maggiore rispetto a quelli invece con la barba corta o comunque senza barba. E questo è un tema sul quale noi ci schieriamo, diciamo, contro lo studio. Abbiamo un'opinione diversa. Capita spesso, diciamo, che noi da questa parte la pensiamo in maniera diversa. Ne abbiamo parlato diverse volte nel corso dei nostri appuntamenti del weekend, anche nel corso dell'inverno, perché no?

0: guardi mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, questa sera è domenica, per cui abbiamo un ricco programma, potremmo dire, di cose da fare. Poi d'estate, diciamo la verità, quando si entra nel vivo dell'estate non c'è differenza tra sabato e domenica o tra lunedì e martedì, perché si può, quando si può, si esce spesso anche nei giorni infrasettimanali, almeno a noi piace così. Andiamo indietro nel tempo, 1983. La state già ascoltando, Irene Cara, Flashdance, What a Feeling.

0: Teddy Swims per iniziare nel migliore dei modi la nostra terza ed ultima ora insieme, e subito linea alla redazione perché ci sono le notizie.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Lo afferma su X il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, spesso chiamato il killer silenzioso. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature.
2: Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del Venezuela 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Lo ha annunciato la presidente ad interim del paese, Delcy Rodriguez. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sarà intanto a 1500, lo annuncia il presidente dell'Assemblea Nazionale.
3: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il presidente Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrein invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri del Bahrein.
2: Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito ad un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico di Lefkada, la donna, priva di sensi, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso.
3: L'economia, il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale combinato all'alta inflazione, un debito pubblico caratterizzato su massimi valori storici, può frenare in modo sistematico la crescita mondiale. È l'allarme lanciato dalla BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a Basilea in Svizzera, una sorta di banca delle banche centrali, nel suo annual economic report appena diffuso.
2: Il calcio, il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi. Per la prima volta i tifosi assisteranno a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale che prenderanno il via questa sera domenica 28 giugno. In campo alle 21, Sudafrica, Canada.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners, con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti, in diretta su Radio Selene, dalla caserma Picca di Bari, giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.

Non potremmo dire il contrario, d'altronde. Tra poco parleremo, sì, un altro argomento che d'estate, insomma, viaggia alla grande, no? Abbiamo accennato anche ieri in maniera un po' più soft, di tradimenti. So che queste cose vi piacciono, sta roba qua di gossip. Ha il suo perché, d'estate, diciamo, ha il suo perché, ecco, possiamo dirlo tranquillamente. Ne parleremo tra poco dopo Viaggio a Tonacci, guarda caso, You and Me.

0: Procede spedita la nostra domenica, ma attenzione perché a questo punto, come sempre, gli occhi diventano a cuoricino, perché parliamo di un evento che sta particolarmente a cuore a tutti noi qui di Radio Selena, il nostro
1: Beach Tour 2026.
0: Pensate che lo facciamo dal 1992, insomma un evento pazzesco, bellissimo, e noi di Radio Selena torniamo sulle spiagge più belle della Puglia anche quest'anno, naturalmente con il Beach Tour 2026. Vi aspetta un'esplosione di energia e divertimento. Immaginate la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme e poi ancora i gadget, le risate, le sorprese, le foto e le storie sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselena.it e divertitevi con noi di Radio Selena sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour le volete sapere? Certo! Ve le dico subito, ovviamente. Beh, domenica 5 luglio saremo a Lido America, Margherita di Savoia, e poi anticipiamoci i compiti perché domenica 12 luglio, prendete appunti, saremo a Lido San Michele, Taranto San Vito, e siamo in diretta dalle 10 alle 13, quindi appuntamento imperdibile. Attenzione perché rullo di tamburi, partner del Beach Tour 2026: Divella, passione mediterranea nel mondo; Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno; e supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Questa è

0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tethers incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Tiro Mancino con la descrizione di un attimo, ci fa piacere sempre insomma riascoltarla dal 2000 nel nostro appuntamento di domenica. Siamo nella terza ed ultima ora insieme, ma attenzione, dicevo prima, parleremo di tradimenti. Perché? Perché chi dice io non tradirei mai perché ho dei valori, beh allora amici miei, è statisticamente il primo che cade alla prima tentazione reale. Non lo diciamo noi, dici, quelli di Radio Salerno ho sentito che dicevano una cosa del genere. No, è supportato come sempre dalla scienza. Cioè chi dice io impossibile, non lo farei mai, ho dei valori sani, sai quella roba lì insomma che si fa, ecco. Sono una persona fedele. Beh, allora ragazzi, se il vostro partner o anche la vostra partner insomma in qualche maniera riempie la bocca con questi proclami un po' di che spesso capita che si facciano, beh, drizzate le antenne, perché secondo la psicologia evoluzionistica e sociale, quindi non mica insomma la cosa qualunque, vi trovate davanti al profilo più a rischio di tutta la galassia sentimentale. Beh, d'estate si sa insomma, no? E noi proviamo a dare qualche consiglio anche dal punto di vista dei sentimenti, perché potrebbe tornare utile il nostro consiglio, quelli del pomeriggio o della sera. Gli studi sul comportamento relazionale dimostrano che chi si dichiara immune al tradimento soffre purtroppo di un grave deficit di consapevolezza. Quindi prendete appunti, mi raccomando, io ve l'ho detto, poi non che nessuno di voi dica ma non me l'avevi detto, noi l'abbiamo detto. E come? Cesare Cremonini insieme a Luca Carboni.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

Che disco, pensate, era il 1983, gli UM con Club Tropicana, li abbiamo riascoltata qui su Radio Selene. E intanto invece disco nuovo di quest'estate ovviamente, Tommaso Paradiso con Agitare

0: Radio Serini.
1: Il nostro appuntamento di domenica procede spedito, ma attenzione, Silvestris infissi abisceglie da oltre 30 anni alla cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. E poi produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Beh, se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris infissi. È in via Berlino 32-36 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
0: Stai ascoltando

Il ridillo con Figli di una buona stella ci accompagnano verso la fine della nostra domenica, ma prima di chiudere noi apriamo l'archivio, lo sapete, tiriamo fuori un disco del passato. Ne abbiamo tirati fuori diversi oggi di disconi del passato in questa bella domenica, qua a questo punto però ci mettiamo tutti in fila, mi raccomando, andiamo nel 1978, tiriamo fuori un grande classico, i Village People con YMCA.

0: Beh, siamo arrivati alla fine anche per questa domenica e anche per questo weekend. Grazie naturalmente a voi che avete trascorso queste tre ore in nostra compagnia. È sempre un piacere, è inutile che ve lo diciamo, giusto? Assolutamente. Ci ritroveremo ovviamente il prossimo weekend sempre con me, con Paolo Foresio. Appuntamento di oggi realizzato in collaborazione con Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Radio Selene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Radio Selene.
8: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
9: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1970.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2019.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1989.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2009.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1973.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farne a me.

0: Lego.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: WhatsApp?
0: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.